0: La signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciotti calma.
0: Che vuol dir ciò?
1: Ma forse Donna

0: Qualcuno nel giardino chiederà.
1: Il signor Clermont.
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso a raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio! Alfredo, al giungervi

la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per Omilior. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.

ignorano. Gli spasimi del dolore in me rinasce, m'accita insolito vigor. Ah, ma